0: suo figlio a fare in colegio. Riuscire a fare in colegio. E la classe è buona, la classe di aspettante, la classe che a volte la classe è buona, come mai ne è.
1: Ah, wow, wow, wow.
0: Io metto su all'ampeta, ma non so perché, da che c'è come a Zanino, le ho coinciso. Non so, ma c'è la super gigi. La casa da casa è solo giovane, ma non c'è la camisola per tutto il giorno. Vogliamo dire che la farmacia è quella che ha fatto la capicchia da casa da un credo e per questa piccina. Mmm,